0: Buongiorno, foto ci approccia da nave 34 right, clear via ruta, stiamo arrivando, leggiamo navigation, direct Venus.
1: 34 right, clear via ruta, stiamo arrivando.